senza fretta. Il fiume giallo, lento fango d'Orinoco, scorre tra i fuochi, gli spacci mangia fuoco. Scende il Murazzo, c'è una macchina bruciata, che babba arrosto e fa la grappola imparata.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta?